Sambe da ti kwa tena. Lokir nando ti gera ti le wara marata inspiration tonsu ma marata ngombi tonsu. Sok bungoli.